pensa ad una regina deve ammintar, se come in piazza qualche ragazza te come bella te camminar. Alla malisa come mattina ad una regina deve ammintar, senza che l'ordine la razza sia, il minuetto chi la follia chi l'anima.